stella, c'è, c'è, c'è una bimba, c'è, c'è, c'è. Voi state a cuccia, c'è, c'è, nell'astronave che s'avanza e cerca amore.

Partiremo dalla nostra finestra e non sarà una canzone che tutto il tempo finito ci ritornerà, ma saranno gli occhi, questi nostri occhi senza più parole, e un altro tempo sarà. Saluteremo dalla nostra finestra e non sarà una canzone che tutto il tempo finito ci ritornerà, ma saranno gli occhi, questi nostri occhi senza più parole, e un altro tempo sarà.